0: Now hear this. It's Flegal FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.